ke hore ke re a ho a bona le lebola bo bua lona taba to le ntate re tshwere ya

0: Bita Monkela. I am 10 years old. Ke tsena go Winton Primary School.
1: O simolotsa table tennis le?
0: Ke simolotsa ka 2022 berla tetsko sekolong. Ne ke le interested hela irile ke utlwa le fokola table tennis. First time ke tsena, ke fikela di game tse dintsi go te gona le di bete, di bolo, di tafole tsa table tennis. Le dio tsa bo smashela di monata go tsameka.
2: Lina la ke a ne ke tenegile ke 13 years old ke tsana ka ithiteng primary school
1: o samikele di tournament di le ka e sofa
2: 3.